vita Cicero, all'erbardire, all'erbardire, und gratuliere. Mir zu dem Glück, mir zu dem Glück.